0: teatro è calcolato e io come tutti sono solo giocato, ma sta da te speciale la gente normale che nel calcolo è sbagliato.
1: Ti si muoia prima ballerina, ti si muoia kraljica iz Rima, šta ti je, ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lije.